ponte a tua, dale mami ponte a tua, dale mami ponte a tua, ponte a tua, ponte a tua, dale mami ponte a tua, dale mami ponte a tua, dale mami ponte a tua, ponte a tua, ponte a tua.